0: bangicelela kaZoom.
1: 011 Radio.
2: Radio.
1: Radio. The pulse of Josie.
0: Bacela nakashanta. Bacela ngobisi.